0: 姑娘，哎呀，真系前世唔收咯，你个冇阴公状元郎，仲以为你嚟酬恩喎，原来你攞命就真嘅。
1: 唉，唔好讲咁多咯，唔好讲咁多咯，快啲揾药嚟救醒佢先啦。
0: 快啲啊，快啲！